0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: EGV Club.
3: Quest'estate ti portiamo in Sardegna.
4: Radio Number One ti aspetta in diretta dall'EGV Club Santa Clara.
3: Vivi l'estate con le voci di Radio Number One in diretta dalla Costa Smeralda.
4: Dal 19 luglio Manuela Doriani ti aspetta in diretta tutti i giorni dalle 12 alle 13 dall'EGV Club Santa Clara.
5: Tutta la musica che cerchi è

0: L'orologio segna un'ora indecente? Perfetto, è il momento degli scombriccolati del mattino, dove l'unica sveglia tollerata è la risata.
1: Allora, io faccio sport al mattino prima di andare a lavorare. Allora, quando mi alzo, la prima cosa che faccio è un piegamento sulla tazza del gabinetto. Dopo vado in cucina per svuotare la lavastoviglie, visto che comunque la roba non è tutta in un posto. Prendo, metto via. Prendo, metto via. Prendo, metto via. Poi prendo le borracce, riempio borraccia. Prendo borraccia, riempio borraccia. Prendo borraccia, riempio borraccia. Così, quattro borracce. Faccio un po' di colazione, poi porto giù il cane, ecco, lui cammina, io sto fermo. Quello è un po' di yoga. Buona giornata dal Max!

0: Popolo degli scombricolati, buongiorno, ho bisogno di carica, ho bisogno di carica, vi prego, mi affido a voi. Un bacione grande grande, buona giornata.
1: Gli scombriccolati del mattino.

0: amici, il divertimento continua con i vostri messaggi, grazie a voi scombriccolati che ci regalate sempre sorrisi e aneddoti divertenti.
1: Io sono un amante delle armi e ho deciso di replicare ai tempi con la mia First Shura, che è una mitragliatrice a una cadenza di almeno 5.000 parole all'ora, se va bene. Ma no, fortuna che mi sono comprato le cuffie antirumore. Ciao ragazzacci, grazie per la bella musica.
2: Ombricola, buongiorno dal mister. Marcello, figlia stufa scappa di casa, i genitori muoiono dal freddo. Un abbraccio, ciao belli.
3: Primo giorno di pensione, yuhu! Ora mi vado a vedere tutti i cantieri del mondo in aereo. Ciao a tutti.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola.
5: Di Radio Number One.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: I vostri messaggi raccontano tutto e niente, e a volte, sappiatelo, il niente è più del tutto. A tra poco.
1: Gli scombriccolati del

0: che chi ben comincia è a metà dell'opera. Noi siamo ancora alla bozza. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, dove l'unica certezza tra le 5 e le 7 è la risata.
1: Intanto vi ringrazio per avermi camuffato la voce. Purtroppo non è mai successo e non credo succederà mai, ma quanto vorrei baciare la mia osteopata. Ciao, anonimo da Los Angeles.
2: Buongiorno scombriccola, buongiorno scombriccolati e buon venerdì! Io ascolto Radio Numbers Once perché quando l'ascolto c'è sempre il sole, va bene? Porca... che giornata! Ciao a tutti, Omar D'Averzo!
3: Gli scombriccolati del mattino!

0: La nostra community di scombricolati, scombricolatosi e scombricolatissimi è davvero unica e oggi vogliamo condividere con voi i messaggi più simpatici.
1: Bea Fioi, soy ombretta, migo abita 12 anni a Venezia, grande Cipriani e garagion, ma non solo putei, anche innamorai, via sto telefono e gada guardarsi negli occhi. Via i telefoni. Torniamo alle relazioni umane vere. Così vedete che le farfalle torneranno a volare nello stomaco. Un bacione.
2: Io ne ho sentite di cose alla combricola che voi alieni non potreste neanche immaginarvi.
3: Oh, buongiorno Cialtroni. Sapete perché i pompieri si chiamano pompieri? Perché se pompavano oggi si chiamavano pompoggi.
4: Gli scombriccolati del mare.

0: Le idee sono poche, ma le parole pure. Benvenuti agli scombricolati del mattino, dove i vostri messaggi più divertenti sono la sveglia migliore.
1: Quando parlate voi, alzo il volume perché non posso perdere una parola delle vostre battute, perché mi fanno morire dal ridere. Quando c'è la musica, invece, riabbasso perché mi fanno male le orecchie. Questo è l'effetto della combriccola. Ciao, Elena da Bergamo.
2: Buongiorno scombricolati, mi stavo ponendo una domanda. Ma tutta sta gente qua, bella pimpante di primo mattino o roba del genere, ma cosa si fumano, cosa bevono, cosa fanno per avere tutta questa carica energetica addosso, fare le battute a profusione, mettiamola così per non dire altro, e poi non lo so io. Comunque, vabbè, buona giornata ragazzi, un abbraccio come sempre.
0: Avviso ai sognatori, ai pendolari e ai dormienti. I vostri vocali sono la colonna sonora di questo risveglio scombriccolato. A tra poco!

0: Radio Number One, manca un minuto alle 6. Buongiorno.
1: La combriccola.
2: La combriccola.
1: La combriccola.
3: Gli scombriccolati del mattino.
0: Sta per partire un vocale che mette d'accordo tutti. Chi ama le riflessioni profonde e chi ama le parole a caso o così alle 6 del mattino. A tra poco.

0: Combriccolati del mattino, la vostra compagnia fin dall'alba con zero filtri e tanto caffè.
1: Ciao scombricolati. Sapete come si chiama l'ape più famosa in Inghilterra? L'ape regina.
2: Amblas tanga, picu picu tanga, amblas tu, Marilu. La radio del mio cuore sei proprio tu. Number one. Ciao a tutti, Luca da Sondrio.
3: Pat ha perfettamente ragione quando dice che siete migliori. Anzi, come diceva il Puffo Brontolone, io odio l'altra radio.
4: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: È il momento di condividere il divertimento e allora preparatevi a sorridere con gli esilaranti messaggi dei nostri scombricolati.
1: Buongiorno scombricolati, stamattina farò più fatica perché c'è la nebbia e deviare le buche sarà sempre più difficile. Auguri per le buche.
2: E alla mattina appena sveglio non trovi di meglio, la combricola devi ascoltare se ti vuoi divertare.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: e a quest'ora siete già degli eroi. Noi siamo gli scombriccolati del mattino. Il premio è sopravvivere insieme.
1: Un elefante si dondolava sopra un filo di ragnatela e trovando la cosa interessante andò a chiamare un altro elefante.
2: Buongiorno combricola, figlia stufa scappa di casa, i genitori muoiono di freddo. Miau!
3: Gli scombriccolati del mattino!

0: È arrivato il momento di versare il concentrato di umorismo che renderà la vostra giornata più leggera e divertente.
1: E da pelle figlio da pollo, faccio una palla di pelle di pollo, tutti i pesci andarono a galla per vedere la palla di pelle fatta da pelle figlio da pollo, faccio una palla di pelle di pollo, tutti i pesci andarono a galla per vedere la palla di pelle fatta da pelle figlio da pollo, faccio una palla di pelle di pollo, tutti i pesci andarono a galla per vedere la palla di pelle fatta da pelle figlio da pollo.

0: Una cosa che non ti devi dimenticare di portare nella valigia, picciotto, sono le cuffiette. E cuffiette per ascoltare number one, capisci a mia?
1: Gli scombriccolati del mattino!

Nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Abbiamo più occhiaie che neuroni attivi, ma eccoci qui, gli Sgombricolati del Mattino, l'unica trasmissione che trasforma la fatica in ironia.
2: Buongiorno fuori di testa, ciao Sergione, mitico, grande. Ma sì, Umbretta ha ragione, pensate alla figlia di Aurora Ramazzotti, quando va a scuola, questa è mia nonna, Michelle Hunziker. Ciao, che nonna moderna, che t'ha stracchinato. Va bene, ciao.
3: No, Sergio numero uno, lei non dorme più, signora. Fantastico, fantastico!
1: C'è chi invia messaggi vocali con saggezza zen e chi lo fa mentre inciampa nel gatto. A noi vanno bene comunque, vanno bene entrambi. Ci risentiamo tra poco con gli Sgombricolati del Mattino.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola.
6: Di Radio Number One.
7: Gli Sgombricolati del Mattino. Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
8: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
7: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it.
8: WhatsApp. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Un cordiale buon mattino da Danny Nardi. Come di consueto diamo un'occhiata al meteo. Dopo una notte con forti piogge in diverse zone del nord Italia, ci attende un venerdì con l'anticiclone africano ancora ben saldo sull'Italia e dunque anche al centro nord. Sarà una giornata nel complesso stabile ed assolata, ad eccezione però dei settori alpini dove avremo isolati fenomeni. Le temperature massime diurne toccheranno i 35 gradi al nord, valori invece più elevati nelle aree interne del centro, con picchi fino ai 38-40 gradi. Al sud stabile soleggiato ovunque, con cielo sereno o poco nuvoloso su peninsulari e isole, temperature stabili con massime tra i 34 e i 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole maggiori. Nel corso del weekend, più precisamente nella giornata di domenica, il caldo sarà in attenuazione un po' su tutto il centro nord. Segnaliamo lo sviluppo di fenomeni tra sabato e domenica, ma nella seconda parte del giorno su Alpi e sull'Appennino settentrionale. E per il meteo è tutto. Buona giornata.

0: cervello ancora non risponde, ma la radio sì. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, il programma che vi propone tutti i vostri messaggi più divertenti.
1: Buongiorno da Emanuele. Ma stavo pensando, si dice banchi di nebbia, perché la nebbia c'è solo nei periodi scolastici.
2: A proposito di lati B, che non c'entra un cacchio, ma lo sapete qual è il giocatore più veloce del mondo a mettersi i pantaloncini? Messi.
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino.

0: The Script insieme a Will.i.am con Hall of Fame su Radio Number One, un gran bel mesh. Abbiamo un sacco di messaggi. Andrea, vai con... Io andrei con una raffica.
1: Vai,
0: una bella
1: vai.
0: Raffica.
1: Ah, non di
0: quella
1: pugni.
0: Raffica, ah, okay. Non quella, una raffica di messaggi.
2: Gabriele.
3: E Sofia.
2: Ciao. Votiamo Flamenco.
0: No. Ole, sono due voti, eh. Perché hanno votato con un messaggio due voti, non fare il furbo.
1: No, conta il numero di messaggi. No. Ciao, per il match di oggi voto Tango, pensando a Tango della gelosia. È vero, di Vasco. Però la finale dei mondiali, per la finale simpatizzerò per la Spagna. Ma c'è qualcuno che simpatizzerà per l'Argentina, mi sembra di capire di no.
0: Secondo me no, perché all'Italia sono quei quattro mondiali, il blasone è quello che rimane e ce lo vogliamo tenere, se no ci raggiunge l'Argentina. Credo che sia quello motivo.
1: Soprannominata dai più Vargentina, perché insomma forte, fortissima,
0: sì.
1: però
0: meritava qualche rosso in più.
1: Valentina.
0: Allora, qui abbiamo Valentina, assolutamente flamenco, ogni pezzo di flamenco racconta una storia, bellissimo, appassionato, sensuale. Ciao a tutti, Valentina da Lugano, brava, vieni a ballare flamenco con zio.
1: Ta-ta-ra-ra. La volete mettere con il tango di Carlos Gardel, che è considerato il re del tango, che ha reso questo genere famoso in tutto il mondo negli anni 20 e 30. Tra l'altro, caro zio, non so se lo sai, ma in Argentina c'è anche un modo di dire che Gardel canta ogni giorno meglio. Ed è un modo di dire, per dire, scusate il gioco di parole, che il suo mito non passa mai, perché lui è veramente il sovrano, il gran visir.
0: Tu pensi di cavartela così? Allora io ti rispondo con Federico García Lorca, e non dico uno a caso,
1: sì, pesce.
0: Una delle penne più importanti al mondo di tutti i tempi, il flamenco, scrive lui, è una delle più gigantesche creazioni del popolo spagnolo. Olè!
1: Vabbè, se l'ha detto lui, se l'ha detto lui, allora ci posso credere.
0: Lorca, mica ha detto pizza e fichi.
1: E io ti rispondo così, invece.
0: Ancora. Guarda, io questa cosa della base di tango, te e il programmatore ve la faccio pagare, va bene. Questo è un momento a tradimento fuori onda.
1: Infatti.
0: Dai, l'ultimo messaggio al volo, andiamo perché siamo in ritardissimo.
1: Ultimo messaggio al volo, c'è la Wendy, ascoltiamo, dai.
4: Zio Nasti, no. Tango.
0: No.
4: Puoi mettere la sensualità, la passione. Amo anche il flamenco, perché essendo latina non posso essere diversa.
1: Hai capito, allora, hai capito. Anche la Wendy si schiera dalla mia parte, e non è neanche la prima volta questa settimana. Caro zio, un appellino in 8 secondi?
0: Votate flamenco, pensate a quando siete andati in vacanza in Spagna con quegli spettacoli estemporanei, bellissimi.

0: su Radio Number One, questo è One Match e adesso attenzione, si gioca.
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
2: Se sei velocissimo ti regaliamo due biglietti ingresso per i giardini botanici di Villa Taranto, situati a Verbania sul Lago Maggiore. Sono tra i più famosi giardini botanici d'Italia. Visiteli per un giorno dal mondo botanico. Manda adesso un WhatsApp al numero 393-4440444 con la risposta esatta alla domanda che ti sta per fare Andrea.
0: Vediamo se siete stati attenti in questi giorni. Quale artista sarà ospite domani sera al Franciacort Designer Village di Rodengo Saiano in provincia di Brescia per le Summer Vibes in collaborazione con Radio Number One? E ci sarà anche lo Zio Nasty con questo artista. E chi è? Arisa, Ermal Meta, Fabrizio Moro o Ron? Difficile. Arisa, Ermal Meta, Fabrizio Moro o Ron? Chi ci sarà domani sera al Franciacort Designer Village con lo Zio Nasty? 393-444-0444.
1: One Match. E tu, da che parte stai?

0: My Soul, Bruno Mars. Abbiamo un vincitore, abbiamo il più veloce, si chiama Christian, giusto?
1: Ciao Christian, benvenuto.
2: Giustissimo, buongiorno.
1: Grande
0: buongiorno
1: Christian.
0: Buongiorno a te, veloce come una saetta, la sapevi ovviamente.
2: Assolutamente no.
0: Questo è culo, questo di... no, no, fortuna, questa no, è fortuna, no, volevo dire fortuna.
1: Beh, però rifacciamo la domanda, no, zio? Così almeno vediamo se si ricorda quello, il nome che ha sparato a caso. Vediamo se se lo ricorda. Allora, quale artista sarà ospite questa... non questa sera, domani sera, al Franciacorta Designer Village di Rodengo Saiano, provincia di Brescia, per le Summer Vibes, in collaborazione con Radio Number One? Le opzioni erano Arisa, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Eron e Christian da Castiglione delle Stiviere, provincia di Mantova. Ha risposto...
2: Meta.
1: Ermal Meta, bravo Christian, bravo, bravo Christian.
0: Esatto, sarà una bellissima serata in cui Ermal Meta canterà alcune delle sue canzoni e nel frattempo lo intervisterò, gli farò delle domande, sarà una chiacchierata praticamente, molto bella, molto intima, quindi se siete da quelle parti siete invitati alla Franciacorta Designer Village di Rodengo Saiano, proprio perché insomma cercherò di creare quella situazione anche un po' intima, anche un po' particolare, che magari in un concerto non si può godere.
1: Lì l'ingresso, Christian, è gratuito, lo diciamo a tutti, mentre i biglietti, quelli che vanno a te, sono quelli per i giardini botanici di Villa Taranto, situati sul Lago Maggiore a Verbania. Davvero imperdibile, sono dei giardini fantastici. Sai già per caso, Christian, con chi andrai?
2: Beh, moglie e figli.
1: Mi sembra giusto, mi sembra giusto.
0: Assolutamente, giustissimo.
1: Christian, grazie allora per essere stato con noi. Buon proseguimento di giornata e ascolta Radio Number One. Ciao Christian.
0: Ciao Christian, ciao, ciao, ciao.
1: Ciao, ciao, grazie. E noi andiamo avanti con la nostra musica. C'è Sabrina Carpenter. Pensa un po' alla nostra playlist, caro zio. Da Bruno Mars a Sabrina Carpenter, due artisti incredibili. Ascoltiamo Sabrina con Tears.

0: Michael Bublé su Radio Number One a chiudere con la ciliegina sulla torta questa settimana di One Match. Siamo alla fine della settimana, incredibile, amici.
1: Sì, sì, e sono particolarmente felice perché mi sa che tra poco eleggiamo un vincitore, e da quei messaggi che stanno arrivando anche in questi minuti, per esempio Rosanna dice: ciao ragazzi, entrambi i balli sono meravigliosi, però siccome martedì Andrea ha perso,
0: oggi ma cosa venerdì c'entra? Ma allora si vota così. Allora perché io sono più basso votate me, ma che cazzo? Ma io vi voglio bene, a prescindere, però delle volte vabbè, senti, metti sta sigla del vincitore, fate finire l'agonia perché non ce la faccio più, dai.
1: Anche Cristian, volevo dirti che ha votato per il tango. Molto bene, allora sì, eleggiamo il vincitore di puntata.
2: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è
0: un ballerino di tango provetto. Io farò un video dove io e Andrea balliamo vicino alla macchinetta del caffè. E quindi Andrea Brumbrum Ferrari, orei, detto orei del tango.
1: Grazie, grazie. Infatti Libertango per tutta la puntata. Non l'ho ballata, no.
0: No, però ti ha aiutato, cioè non si fa così, eh. Io mi appello. Perché no, se voglio il VAR, perché non ci sto. Avete
1: il
0: barato.
1: Match è finito, mi sa che non è possibile fare un altro appello. Se il flamenco, caro zio, è un'esplosione di energia, come hai detto più volte in questa puntata, il tango ha vinto perché? Perché è una conversazione silenziosa tra due persone, non vince, diciamo, chi fa più rumore, no? Voi con i tacchi che fanno un casino incredibile, ma chi riesce a raccontare un'emozione con un solo passo, capisci qual è la differenza sostanziale?
0: Io dalla mia parte, cara anima di Paco De Lucia, perdonalo, non sa quel che dice, tu con la tua chitarra e sei poesia pura, punto, non dico altro, viva la chitarra.
1: Sì, grazie caro zio, grazie.
0: Noi ci sentiamo, ci vediamo come detto domani sera per questo momento molto intimo con Ermal Meta che sarà in performance al Franciacorta Designer Village, e invece ci sentiamo domenica sera poco prima della finale dalle 18 alle 21 per l'ultima parte del Weekend Summer One.
1: Io sono Andrea Ferrari, tornerò anche più tardi dalle 17 e sarò in compagnia di Agnese fino alle ore 20. Ciao a tutti, grazie.
0: Buon
1: lasciamo
0: weekend,
1: a Stefano,
0: ciao.
1: Federici al pomeriggio Number One, ciao a tutti.
3: One Match. E tu, da che parte stai?
4: La musica che cerchi è qui!

0: 14 in questo istante ci sono le news.
1: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofila in ceramica antigraffio.
2: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
1: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
2: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
3: Radio Number One Notizie.
4: Buon pomeriggio da Patrizio Romano. Non ce l'ha fatta la bambina di 11 anni che era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante in Liguria. La piccola è morta la scorsa notte all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova, dove era stata ricoverata in condizioni gravissime dopo l'incidente. I genitori hanno consentito la donazione degli organi della figlia. Serve una disciplina severa, così il ministro per la protezione civile Musumeci. Un ragazzo di 15 anni è morto ieri sera dopo essere rimasto folgorato al Luna Park di Spotorno nel Savonese mentre giocava con un pungiball. È stato investito da una forte scarica elettrica. Il giovane è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale San Paolo di Savona. I sanitari non sono riusciti a salvarlo. L'area del Luna Park è stata messa sotto sequestro. Un automobilista ha coltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. È accaduto in tarda serata di ieri a Collegno, in provincia di Torino. Le indagini dei carabinieri hanno portato al fermo del presunto responsabile. La vittima aveva 80 anni. Un incendio rivampato all'alba di oggi nel cuore di Milano, a pochi passi dal Duomo. Le fiamme alte, una lunga colonna di fumo nero, si sono sprigionate sulla terrazza di un appartamento di Corso Vittorio Emanuele, accanto alla Rinascente. Il rogo sarebbe scoppiato a causa di un malfunzionamento di un condizionatore d'aria. Le tensioni nello stretto di Hormuz costano care e gravano sul portafoglio degli italiani. I prezzi di benzina e diesel alla pompa sono tornati a salire e gli automobilisti che si muoveranno in questa estate per le vacanze di luglio-agosto potranno arrivare a spendere in carburante quasi 1,5 miliardi di euro in più rispetto al 2025, lo afferma un'analisi di Facile.it. Non è mai troppo tardi per studiare in questo caso. È il messaggio carico di significati e speranza di un neodiplomato in elettronica. Il dettaglio però è che questo studente ha 82 anni compiuti. Si chiama Giuseppe Macaione ed è tornato sui banchi di scuola dopo oltre 60 anni per conseguire il diploma dopo aver frequentato un corso serale all'ITIS di Livorno. Le finals ATP di tennis si svolgeranno ancora a Torino fino al 2027 e l'Inalpi Arena aumenterà la propria capienza, oltre 13.500 spettatori sugli spalti. Ad annunciarlo il presidente della Federtennis Angelo Binaghi alla presentazione del torneo dei maestri, che aggiunge scelta di continuità e di fiducia verso la città di Torino. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Eccoci in cima. Me lo sono immaginata tante volte. È come un balcone affacciato sul mondo. Dopo una lunga salita, in cui la fatica non era mai tanta come la voglia di arrivare alla vetta. Respiro forte e libera mentre sollevo lo sguardo dai miei piedi, stanchi ma saldi, e lo faccio scorrere lungo il panorama infinito, fino ai sorrisi dei miei compagni. Non ci sono parole giuste. Quel che conta è l'emozione di trovarsi qui, insieme.
6: Rifugi di Lombardia. Una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi. Rifugi.lombardia.it.
7: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
0: Signori, tocca a noi! Si comincia!

17 luglio. Caldo record in Italia, ne abbiamo 17 sul calendario e 16 città da bollino rosso, e domani saliranno a quota 19. Come sta?

0: Riviera Romagnola, beh, con la piadina in mano anche a quest'ora, in pausa pranzo quasi. Ludo da Roma, au. Salutiamo gli amici di Roma, Irina e le colleghe come sempre a quest'ora sintonizzate dal posto di lavoro. Ciao Irina, un bacione a te e un abbraccione alle colleghe di lavoro.
1: Buongiorno Stefano, sono Anne-Marie. Comunque oggi fa un po' più fresco, c'è un venticello bello.
0: Meno male.
1: Così approfitto per andare sul terrazzo a prendere il sole, così ascolto il PN1 e magari partecipo al gioco se è possibile.
0: Ma certo.
1: Comunque, buon pomeriggio. Un bacio.
0: Una R divina la tua, Anne-Marie, sappilo. 393-444-0444 se anche voi siete sul terrazzo. Andiamo in Sicilia.
2: Buon pomeriggio Stefano e buon fine settimana. Io ultimamente sono stata distratta.
0: Aia.
2: Perché c'è stato mio figlio da Bologna, per cui ero un pochettino distratta, ma ti ascoltavo lo stesso. Però ciao e buon pomeriggio a tutti.
0: Grazie mille cugina, grazie. Dalla Sicilia risaliamo lo stivale, andiamo in Piemonte.
3: Ciao Stefano, il mister Marcello, buon venerdì, viva il PN1 sempre, oggi sono carichissimo.
0: Si sente mister, si sente, sono stati temporali di questa mattina a caricarti? Hai beccato un fulmine, elettricità pura?
4: Ui, Gesù, Pippo Peppera.
0: Ah, vabbè.
4: Ciao Wakiki.
0: Questa è bella, Je suis Pippo Pimpera. Grandi, siete voi il pomeriggio number one. C'è

0: La meravigliosa Dua Lipa ce l'ha cantata e suonata dal vivo, era Dance the Night, 14 e 14, venerdì 17. E voi siete o non siete superstiziosi? In questa data la scala la evitate oppure non ve ne frega nulla, ci passate sotto? Se vi passa davanti un gatto nero tornate indietro oppure lasciate passare davanti a voi qualcun altro? Lo so, è quella data lì.
1: Venerdì 17, giornata bellissima.
0: Bellissima.
1: Come si può pensare?
0: C'è il sole.
1: E dire, toccarsi, assolutamente. Per me venerdì 17, venerdì 13 non fa differenza. Un giorno bellissimo come tanti altri. Ovviamente disperi. La Wendy ti ascolta sempre, a volte in silenzio e a volte partecipa. E allora a questo punto io dico dall'Honduras.
0: Dall'Honduras?
1: Beh, Stefano, malefica, mannaggia, vengo lì e ti tiro la quelle zampogne.
0: Tra un quarto d'ora arriverà anche lei, la malefica sfinge dall'Egitto con l'enigma, tra l'altro l'ultimo enigma di questa settimana. Un abbraccio a Wendy, lei non è superstiziosa, anzi 1 più 7 fa 8, viva il numero 8.
2: Ciao Ste, un abbraccio forte, è venerdì.
0: Dai che è venerdì.
2: Un bacio dalla Sabri.
0: Da Paratico siamo sul lago di Iseo. Fin qui tutto a posto. La situazione potrebbe migliorare oppure...
2: Ciao Stefano, il dottor Piccione c'è, dicevo. I piccioni che accendono la città.
0: Ma perché la
2: città? Su number one, su radio number one, c'è il piccione.
0: C'è il PN1. C'è il PN1.
2: C'è il piccione.
0: No, non andiamo d'accordo. Mi raccomando. Solo Angelina Mango e Marco Mengoni possono far tornare la tranquillità, la quiete dopo la tempesta. C'è Canto d'amore.

0: lo canterai.
1: Che voce?
0: Basta il tempo di un fiore.
1: È un canto d'amore quello di Angelina Mango e Marco Mengoni su Radio Number One. Abbiamo detto caldo record in Italia, soprattutto oggi. 16 città da bollino rosso, domani saliranno a 19. Allora diamo un'occhiata a chi ha il bollino rosso. Le città in allerta massima sono oggi Torino, Milano, Brescia, Genova, Bologna, Firenze, Perugia, Viterbo, Rieti, Roma, Frosinone, Latina, Pescara, Campobasso, Cagliari e Palermo. 8 i capoluoghi contrassegnati dal bollino arancione: Verona, Ancona, Civitavecchia, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Messina e Catania. Restano in giallo Bolzano, Venezia e Trieste. E poi, dicono gli esperti, dovrebbe arrivare la svolta meteo, quindi questo anticiclone africano che stringe l'Italia in questa ondata di calore afa è destinato oggi probabilmente a far schizzare ancora il termometro all'insù, ma dicono la canicola abbia i giorni contati, perché le previsioni indicano un cambio di scenario all'inizio della prossima settimana con l'arrivo di correnti più fresche in quota associate ad una vasta depressione sull'Europa nord-orientale che favorirà un progressivo peggioramento delle condizioni atmosferiche, ponendo fine alla lunga fase di caldo intenso che ha interessato il nostro bel paese nelle ultime settimane. Stamattina alle 5 stavo sognando così bene, avevo quel sogno lì, dicevo che bello essere in questa determinata situazione, e sono stato svegliato da un fortissimo vento, sembrava una tromba d'aria, poi una tromba marina, cioè girava tutto, vento, acqua, pure le mie porte giravano, tutto.

0: Quanto è bella questa canzone intitolata Love Song, ce l'ha cantata lei, Sara Barella. 14:24, sta per arrivare lei, la malefica, la sfinge, in collegamento con l'Egitto, con lei anche Abdul. Tra pochissimo canteremo e balleremo dal suo taxi Salta Lana. Piccolo break e tra poco l'enigma della sfinge.
1: Protagonista dell'alba di Radio Number One.
2: Buongiorno mattina!
1: Ci sono gli scombriccolati del mattino, l'unico programma che può essere tuo.
2: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
1: E anche tuo.
3: Ma buongiorno!
1: E anche tuo.
4: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
1: E tuo.
5: Buongiorno combriccolini, tutto bene, tutto a posto?
6: Pronto, Manu?
7: Pronto?
5: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati siete voi, ma noi?
6: Ma ci siamo o no?
7: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
1: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
8: Tutta la musica che cerchi è

0: enigma della Sfinge.
1: Amici e amiche della Sfinge, buon venerdì e bentornati all'enigma. Aprite bene le vostre orecchie e rispondete nel più breve tempo possibile. Può spostarsi via aria, ma anche via terra. Che cosa? O chi?
2: Oh mamma mia, ci risiamo. Questo è l'enigma che arriva direttamente da Charmaine Scicco, ce l'ha raccontato lei, la malefica, e allora risentiamolo.
1: Può spostarsi via aria, ma anche via terra. Che cosa? O chi?
2: Può spostarsi via aria o anche via terra. Che cosa? O chi? Serve quel tipo di ragionamento lì. Messaggio, un uccello, non penso.

0: E questa era Elisa, Amore su Radio Number One.
1: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
0: Niente, vabbè, vabbè.
2: Anche di venerdì ha il coraggio di chiederlo.
0: Tanto, Berti, sappiamo come va a finire, no? Che tanto adesso lei fa finta e non saluta neanche, perché quando venerdì le fa finta che va via. Non abbiamo ancora capito perché, però va bene
2: uguale.
0: È fatto
2: così.
0: È fatto così. Va bene, voi invece state lì perché tra un attimo, ultimo appuntamento dedicato a voi.

0: l'ultimo, poi basta. Cioè, basta per questa settimana, no? Cioè,
1: sì, vabbè. Poi lunedì torniamo, tornano gli spazi, torna tutta la banda.
0: Torniamo tutti quanti.
2: Posso avere
0: ma perché la motivazione dell'aumento quale dovrebbe essere? Torniamo lunedì, perché sennò cosa fa? Sta a casa eventualmente.
2: No, scusi,
0: non ha capito. Niente, glielo spiego la prossima. Niente, la barista, il cervello, quelle robe lì. Niente, buona serata. Salutiamo tutti coloro che stanno messaggiando. Quanti sono? Ricordiamo il numero, comunque utilissimo anche nell'arco della giornata per tutti gli altri programmi, i nostri colleghi.
1: Anche per raccontarci cosa state combinando al 393-444-0444.
0: E allora adesso ultimo spazio, questo se l'è beccato Enrico.

0: danzanti che muovevano la testa a tempo della canzone, vabbè, Daft Punk Around the World, i due eravamo noi, perdonate voi, non
1: quei due là,
0: quei due là che siamo quei due qua, i Daft Punk, che poi scissi qualche annetto fa, però hanno creato un nuovo trend musicale, hanno portato poi un'evoluzione della musica elettronica all'interno di un sistema e del panorama pop a livello mondiale. Grazie per la richiesta, Enrico, salutiamo tutti gli amici che, ahimè, in questa serata non si sono beccati gli spazi, però puntualmente lunedì tornerà l'appuntamento del dedicato a partire dalle 20, come ogni sera accade qui nell'Happy Hour. Adesso Noemi.

0: Secondo me ci siamo dimenticati di salutare qualcuno stasera.
1: Lei dice, tra tutti i messaggi che abbiamo ricevuto, sì.
0: Stasera effettivamente mi sono un po' perso nei meandri, poi lei sa che io trascrivo sui fogliettini, poi i fogliettini non ho capito dove hanno.
1: Poi finire. Anche venerdì, quindi la testa è per aria.
0: Esatto, ma non solo di venerdì, diciamo le cose come stanno, dai.

0: Happy Hour, puntualissimi nella chiusura. Attenzione perché poi a breve, anzi tra non molto, arriva la nostra Lilli.
1: Dalle 22 alle 23 con il Number One Classics, un grande viaggio all'interno della musica anni 70, 80, 90, ce n'è per tutti.
0: E poi tra le altre cose, vinili originali spolverati dal signor Gabbro.
1: Vero.
0: No? Decisamente.
2: Pago
0: no?
2: Da bere a
0: Ma tutti. Perché deve pagare da bere a tutti che stanno andando tutti a casa? Vabbè, lasciamo stare.
1: Torniamo lunedì noi.
0: Torniamo lunedì puntuali, a partire dalle 20 c'è l'Happy Hour. Mi raccomando, fate una buona serata, fate un buon weekend, ma soprattutto fate i bravi. Happy,
3: happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour.
4: Tutta la musica che cerchi è

0: ascoltando Radio Number One, sono le 22. Buona serata.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
0: Per chi ama la musica, che ha superato i test di ammissione a tutte le sessioni temporali, ha lasciato il segno negli anni 70, 80, 90, ogni sera c'è Number One Classics. Buona serata, io sono Liliana Russo, Lili è una donna al volante e il tappeto rosso lo srotoliamo per iniziare per gli ABC.
1: Number One Classics.

BBC nascono nel 1980 a Sheffield, nell'82 pubblicano due singoli, Poison Arrow e appunto The Look of Love, entrando nelle classifiche inglesi, facendo strada al loro album di debutto. Abbiamo aperto Number One Classics proprio con gli ABC e la macchina del tempo. Ci riporta al 1976 con Leo Sawyer e You Make Me Feel Like Dancing. You've got-

Jennifer Lopez, tra un matrimonio e un divorzio, continua a fare grandi show. Si è anche regalata un brillante grande come una noce per il suo divorzio da Ben Affleck. Waiting for Tonight è il brano che l'ha portata a successo nel 99. Dopo essere stata presente proprio recentemente a Wimbledon, Jennifer è stata anche una delle protagoniste assolute dell'attesissima sfilata di alta moda firmata Dolce & Gabbana, andata in scena a Taormina. È veramente ovunque, nel Number One Classics arriva anche Tom Robinson, era il 1987.

0: Decenni indimenticabili, quelli che ogni sera potete ascoltare nel Number One Classics. Le Sister Sledge hanno fatto ballare una generazione di ragazzi nel 1979. Erano quattro splendide ragazze e sorelle che hanno rappresentato un periodo d'oro per la disco music. State lì, noi torniamo tra poco.
1: Number One Classics.
2: Ciao, sono Stefano Federici e vi aspetto sabato 25 luglio per la

Gli anni 80 sono stati tra i più importanti per il pop inglese e questa sera nel Number One Classics abbiamo scelto anche il debutto dei Lotus Eaters, The First Picture of You. Ricordate questa canzone, The First Picture of Summer, la prima foto di te, la prima foto d'estate. Chissà quanti tra voi in questi giorni fanno foto che poi resteranno nei nostri smartphone. È un po' come la musica, diventeranno dei ricordi. Io sono Lily, una donna al volante, e dal 1979 arriva anche Cliff Richard con la sua We Don't Talk Anymore.

ascoltate anche Number One Classics con voi. Scaricate la nostra app per non perdere la musica che ha fatto la storia. Io sono Lily, una donna al volante, e Macy Gray ha classe da vendere, l'ha dimostrato con Do Something, ma anche con tanti altri successi. A proposito di soul, di rhythm and blues e di personalità, ci sono i Soul to Soul, quelli di Back to

0: Radio Number One, Luna.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
2: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
2: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Segui Radio Number One anche sui social.
2: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
1: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. La musica che cerchi è qui.